0: viaggiata onesta. Il nome, ma la testa, sarà vostra parente.
1: Alla lontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando mi

per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! No! Far tutta questa barbarità, bravo!

Dona notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate farmici, rasoli a petti, lanciate farmici.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchia fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reda prontissima, sono come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma un bravissimo, avevo Figaro, ma un bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.